un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore bio.

cattivo, un bustatanga, ne usa ma cosa. Alumuna, si sia u, ya sa ma cosa. Amuna yeye, koma, sa ma cosa. Tanga tanga, un bustatanga, ne sa ma cosa.